0: è
1: andato via.
0: Sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: tuttavia.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Mit uns durch den Sommer. Dein Lieblingssender im Netz.

0: Wir sind der beste Sender ever. Ever. Ever.
1: Tu non sai cosa ho fatto.